0: di filmazione di sotto, ci ho perso un musico, una vera che era tanto della Cina, se mi uscì un'ora in Italia, mi dicevano un bacino che esiste, la radiata è uguale, era, vai.
1: Tardes, amigo. Hola.